primos per vendere sa santa, sa forza e sa vista sul dreit d'umanità. Tampi se le sa vino, calchi dai scelentieri.